0: nosotros tiramos.
1: Con
2: tra banda.
3: Con
2: tra banda.
1: Con
2: tra banda.
1: Con
2: tra
3: banda.
2: Tra banda.
4: 91.4
5: FM Barcelona. Qué bonito.